12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21

perché poi il capitano Angelo ci vuole qualcosa di santo, che sta attento, il mi pom, che non sto andando per niente vero, se pazzo che di tu, che la,

esta bonita que pop de mi tipa, esto me da mucho beta, esto me da mucho beta, con fuoco en mi pecca, no, di nuovo, di recupero, di rimando, ho rebuo, che umma, sto il fatto di parlare, no, se quando, che stai per pacca, fuoco questo mi pecca, nel che, e poi si rivela che se mi fa e poi si rivela che il cavolo mi fa questo mi fa e poi poi se ci penso se poi mi metto a ripensare se mi metto a ripiolare a ricontrollare la direzione delle cose ritorno al punto di prima ritorno che stacca e riporta qualcosa che mi fa qui se poi ritorno al punto di prima scanne, stacca e riporta e poi ricorda il punto di prima non c'è più niente nell'aria.

masculin, au masculin, au masculin, c'est masculin. Quando ricordano poi le carte, perché non ho detto che quello che erano. Però ci stavano per fare, stavano tanto. Non è che stavano tanto, non è? Era verissimo! È una cosa che Ne alimentando le stacca, del velocissimo, del risorso!

Ricordati che abbiamo un strumento molto finito, non è che costa il